So, ecco Leo. Ecco le sonda carale. Eri wa sonda kiruona. Ni ibi e ka lena le ka ro yo ti wa ba wa.